0: s'appelait?
1: C'est la sirène, quoi.
2: No.
1: Sì.
2: No, mami sta ascoltando la musica. Lei.
1: Ti clicco questo.
2: Cosa?
1: Ti clicco questo.
2: Fare che?
1: Per giocare.